0: procrastinare. Ve lo siete mai chiesti? È qualcosa che accettate?
1: Oh,
0: pensate, non valga la pena accettarlo. Perché procrastinare è quasi una legge fisica. È una legge fisica per antonomasia.